0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
2: Quelle orgogliose.
1: Ah, prince,